0: Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Time now for Pensavo Peggio.
2: Thank you, Rosemary.
3: Grazie.
2: Welcome back. Welcome back, Rosemary. Thank you. We miss you. Now we know when we the exactly time when we go on air. Thank you.
4: C'è qualcuno che la pigia questo?
2: No.
3: Lei l'ha capito.
2: Non so se ha sorriso per farmi un piacere o se ha veramente capito cosa le ho detto. Sì. Però adesso sappiamo quando andiamo in onda. Stasera Paccari, dopo sai che stavo pensando di chiamare Roberta.
5: Solo per mandarla a fanculo.
2: Sì, la cosa del genere. Come ogni ultimo mercoledì del mese, è tornato il nostro Francesco. Francesco,
6: con grande piacere, che bello non rivedere bella gente. Tutto bello, bello tutto.
5: A posto così. A Francesco lo dovremmo chiamare Marchese. Lui viene una volta
2: al mese. Una cosa, perché mi è arrivato un messaggio.
4: È il ciclo lunare.
5: No, non tanto Joyce, se fai i cazzi suoi, gli arrivano i messaggi, poi rompe le palle a chi dopo usa il telefono.
2: Va parlato.
5: Però, no, che parlate? Ora ci devi dire chi ti ha mandato il messaggio.
6: Sì, aspetta e spera. Faccetta nera. Mamma mia, che casino.
5: Oh, ma l'hai sentito? Hai sentito?
2: Cosa ha detto?
5: Ricantala.
6: Aspetta e spera, faccetta nera, bravo Zipera. La. No, perché lui diceva a te che non lo caghi. Io ho detto sì, no, aspetta.
5: Non insomma, chi era che te stava a mandare i messaggini?
2: È una. Hanno visto una cosa mia da una parte. Non posso dire i cazzi miei, lo sapete che non
5: ti sei aperto la pagina OnlyFans?
2: No, hanno visto una cosa mia da una parte.
5: Hai
2: a casa.
5: Dei piedi?
2: No, a casa. Io ho detto, no, guarda, l'ho lasciata io, mi sono dimenticato io. Perché ha detto, guarda, che qualcuno ha spostato. Gli ho detto, no, la stavo prendendo e mi sono dimenticato. Sto provando a chiamare Roberta, ma mi chiude il telefono anche in faccia.
5: Perché non c'è
2: coraggio.
5: In
2: faccia no, perché non riesco. Come si fanno a chiudere il telefono in faccia?
6: No, che ma forse sta facendo la pubblicità sul pullman. Roberta!
2: Niente, guarda, non mi risponde, bastardo.
5: Sì. Bastardo. Vigliacca proprio.
2: Aspetta, dammi un minuto. Vabbè.
5: Sì. Nel frattempo va a fanculo, Roberto.
2: No, io lo sto mandando.
5: Mandaglielo.
2: Chiamaci tu.
6: Calma, ragazzi, stiamo calmi, eh.
2: Ugo.
4: Dica.
2: Chiamiamo le birre.
6: Sì. Magari c'è un seccone, c'ho.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: In piedi, cosa fate seduti? Pensavo peggio, si
5: e
2: fa in piedi.
5: E poi mi vengono le emorroidi,
2: Non è che... Bravissimo, così vi voglio.

0: Italia Starter Pack.
1: Niente, ma sei venuto ubriaco stasera, di la verità.
2: No, beh, sei venuto ubriaco. So.
1: Ciao zia, sei venuto ubriaco?
2: Sobrio, sono sobrio.
1: No, sì.
3: Di cognome.
2: Sì, no, di cognome sono tutta un'altra cosa.
1: Cioè, Francesco, noi veramente prendiamo per il culo Roberta, perché non riesce a fare, non riesce a... Cioè, Michele ha detto, andate, aprite.
4: Ma vado io.
1: È fatta la cazzo di chiave, Michele! Ci sta ascoltando. No, stavo dicendo,
2: yes.
1: Noi prendiamo sempre, ci incazziamo con Roberta che non ne becca una, e invece poi...
2: Io le becco tutte.
1: Ci sei tu che...
2: Che bello, ragazzi, bello rivedervi. Ugo,
1: dove sei stato?
2: Sono stato in giro per il mondo.
1: Tipo
2: Europa. Yes.
1: Ma dice, sì,
2: Spagna, Francia, Grecia. Calabria. No, veramente in Calabria. Che vicino, e Sicilia, Taormina. Sono stato a Taormina, Pipu. Ho visto Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, paraparaperappa. Ehi, hey, Michele, come va?
1: Tutte e due le visti.
2: Dolce Gabbana.
1: Qui si erano lasciati.
2: Dolce,
1: ciao, Michele.
2: E Gabbana. No.
1: Meglio tardi che mai, no?
4: Meglio mai che tardi.
1: Come fa? No, allora,
2: sei
1: una cosa.
2: Staccato.
1: Come fa? Guarda, sta parlando al microfono. Fai vedere come stai parlando al microfono.
2: È staccato. Saluto.
4: Ma che ne so io che è staccato?
2: E parla qua, dai.
4: Dai, ma non lo so che è staccato. Guarda, fate tutti gli charmi vostri ogni volta che viene Francesco. Guarda.
2: No,
4: guarda.
2: Pensavo che facevi buca.
1: No, vabbè, veramente, Michele, veramente.
3: Ce l'hai l'attacco? Non c'è l'attacco delle cuffie.
4: No, devo andarlo a prendere.
3: Dove l'hai lasciato?
4: Lascia stare.
2: Ragazzi, state calmi.
3: Te lo sei infilato al culo, che è successo?
1: No, no, no, no.
2: Io c'ho qualcosa.
4: No, stavo... È che ci sta school holiday.
1: Ah, va bene. Allora, ascolta, perché abbiamo la paccara qui con noi. Adesso parla al microfono, mi raccomando, Roberta, non dire parolacce. No, non piangere, tanto non ce la farà un cazzo di piangere. Non dire parolacce. Ciao, Roberta!
5: Ciao ragazzi, buonasera, come andate?
2: Ciao Roberto.
3: Bene, quando ci stai tu è karma.
5: Immagino, quando non ci stai è boring.
1: Anche Ugo è triste che non ci sei.
4: È vero, confermo.
5: Vabbè.
1: Il napoletano se l'ha fatto la... si è fatto la barba per te stasera, il napoletano. Vieni qua, napoletano.
4: Anche saluta dopo Roberto. Barba messo.
1: Ciao bella!
5: Ah, bello!
6: Oh, mi sono fatto pure la doccia, ma che stai sniffando qua su di me?
1: Che cazzo metti io? L'anitra VC? Sì,
6: ma come l'anitra VC?
1: Va bene, c'era anche Francesco, ha detto dove è Roberto? Roberto ha detto stasera ci ha paccato. Che cazzo devo dire, Roberto?
5: No, non sto bene, non sto proprio andando a letto, sto proprio una chiavica stasera, raga.
3: Strano!
6: E poi dice a me l'anitra VC, guarda qua che cazzo usa lui!
1: Tesori Oriente,
6: i tesori d'oro.
1: Il business ha riaperto grazie a me. Mi dovrebbero dare una fornitura gratis. Allora, la prima.
6: Ma perché ce l'hai tutto incartucciato così?
1: Noi ti salutiamo.
3: Perché dentro c'è la droga.
1: Ciao Robè, basta, non ti voglio Robè. Ciao.
3: Vai a dormire, ciao.
6: Ma c'ha il doppio fondo?
1: Non dire queste cose.
6: No, voglio saperlo.
1: Ma non farlo vedere alle telecamere, dai. Non va bene. Va bene, allora. Cazzo stai facendo, Francesco? Sei qua con me stasera?
6: Bravo, sto qua con te.
1: Allora, parla al microfono.
6: Ma mi devo avvicinare così, però. Mi sembra che sto facendo una cosa dispiacevole.
1: Vabbè, dai, iniziamo la serata, dai, ormai ci siamo tutti.
4: Non dispiacevole.
3: Ah, ne avevamo iniziato ancora?

0: No, no, continuate. È bello che l'ho fatto alla fine della canzone.
1: Sì. Ci stiamo organizzando.
0: Ti potresti anche abbassare un po' come faccio io, vedi?
1: Mi sto abbassando.
2: Fare la radio.
0: Fare la radio è sacrificio, non è che tutto il divertimento.
3: 15 minuti c'è la scogliosi.
1: Sì, in effetti, qua passare due ore è peggio.
3: Diventi cifrotico.
1: Questo mi sta pure uccidendo qua.
4: Ti metto comodo.
0: Ormai hanno preso.
1: Ma non si sente. Mi siedo.
3: Comunque, Francesco, parla.
4: Ciao ciao ragazzi, come andate? Tutto bene?
3: Non te si sente?
4: Come non mi sentite? È impossibile, ragazzi.
3: Te si sente?
4: Come no?
0: Prima notizia,
5: però prima della prima notizia salutare.
3: Ah, allora sì.
5: Volevo salutare una cara amica Liliana Rossetti, non è mia moglie, però si chiama come mia moglie. Bella ragazza, eccetera, eccetera.
0: Di dove?
5: Romana.
1: Più di tua moglie, penso di no.
5: Quanti anni ha? Avrà 46 anni? 45?
0: Non è single?
5: No.
3: Allora,
1: ma che cazzo?
5: Non farmi domande perché tu sei. Come si dice? Bitches.
0: Allora, giusto per chiacchierare un po' in radio, no? Se era single, no? Sono le prime cose che chiedi.
5: Non
0: no?
5: È singola. Non è singola.
3: Quanti ci sta guardando? È single? Che taglia c'ha di seno?
5: 45.
0: Ci sta ascoltando.
5: Sì, ha detto che mi ascoltava.
0: Ok, quindi magari ti può rispondere sui social. Hai detto che si chiama?
5: Liliana.
0: Liliana, il tuo compagno ti dice tutti i giorni quanto sei bella? Puoi rispondere a Ugo, facci sapere.
5: La vedrò e me lo dirà.
0: Dove la vedi io?
5: La vedrò la prossima settimana.
0: Ah, sta qui?
5: Sta qui, sì.
0: Liliana, vieni già a trovare, cazzo. Perché dobbiamo fare questa
5: adesso,
0: comunicazione
5: adesso
0: così?
5: Adesso vedremo di portare qualcuno, perché c'è qualche ragazza che può partecipare.
3: Possiamo lasciare Roberta a casa.
5: Se vengono a sapere il vostro CV, assolutamente...
0: Il nostro CD?
5: CV.
0: Ah, è curriculum vitae?
5: Sì.
1: Come dicono in Australia il resume.
0: Resume.
1: Alla francese.
0: Tu falle venire che noi ti facciamo fare bella figura.
5: Grazie dei saluti, ha mandato già il messaggio, grazie.
0: Hai visto?
1: Quindi grazie per aver...
5: Lilli, avevo ricevuto, thank you.
0: Michele, perché gridi? Perché pensi che sia lontano lei?
1: No, perché...
5: ha detto anche che...
3: che non c'ho le cuffie.
5: Ha detto anche che il suo compagno non glielo dice.
3: Allora te lo
5: quindi,
3: diciamo noi!
5: Puoi venire qui con noi una sera e te lo diranno tutti quelli presenti.
0: Vieni che te lo diciamo noi.
5: Detto così, francamente, declina. Comunque, vabbè.
3: No.
0: Riprovo.
5: Sì.
0: Vieni, Liliana, te lo diciamo noi.
3: Va bene così?
5: Ragazzi,
0: aspettiamo la risposta, fratello. La vuoi dare sta cazzo di notizia o dopo tanta canzone?
5: Vediamo, adesso la diamo.
0: Ok, domenica qui cambierà l'orario.
5: Esatto. Che cosa succederà? Succederà che nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, alle ore 3, torneremo indietro di un'ora, diventeranno le 2. Quindi avremo modo di dormire un'ora in più. Ci sarà, diciamo, un risveglio molto rallentato. Vi avrete, diciamo, la sensazione che il tempo non passa, perché abbiamo recuperato un'ora di sonno e quindi avremo ancora il ritmo dell'altro fuso orario dell'altro tipo di orario, e quindi avremo, diciamo, questa sensazione di esserci svegliati troppo presto.
3: Quando è che cambia l'ora?
5: Nella notte tra il 24, no, cosa dico?
3: No, quella è in Italia.
5: Sempre... 24 e 25 ottobre, no,
3: quella è in Italia.
5: Che succederà qua da noi?
3: Questa domenica.
5: Però
3: noi andiamo un'ora avanti.
1: Noi andiamo un'ora avanti. In Italia
3: vanno un'ora indietro, noi andiamo un'ora avanti e dormiamo un'ora in meno.
5: Ok, esatto. Questo.
4: Due ore di vantaggio dall'Italia abbiamo. 2-0
3: 9 e mezzo. Da 7 e mezzo a 9 e mezzo.
0: Però
3: passiamo.
0: Non succede nello stesso weekend.
3: Noi
5: no, domenica. Addirittura questo domenica, e c'è uno sfalsamento di 20 giorni.
0: Sì, e invece quando cambierà di un orario mi pare siano 2 settimane.
5: Poi l'orario, ho detto, sulla base di quello italiano, che si tornerà indietro, invece qui si andrà avanti. Quindi
3: dormiamo un'ora e mezza.
0: Saremo più lontani. No, saremo più lontani, perché al momento sono 7 ore e mezza di differenza, poi saranno 9 ore e mezza, sembreranno più lontani.
5: Esatto.
0: Anche perché, sai, magari quando lì sono le 10 di mattina, qua sono le 5 e mezza,
1: sì,
0: di pomeriggio,
1: vale.
0: Siamo ancora lì, capito? Giorno e giorno.
3: Però possiamo usare la scusa per evitare di rispondere ai messaggi dei cacacazzi dall'Italia, cioè no, è che 9 ore e mezza, no.
1: Sì, ma vale solo per 2 settimane, perché poi alla fine ritorna con 8 ore.
3: Vale per 6 mesi, fino a che non cambia.
0: 9 ore e mezza.
1: Perché dopo due settimane non cambiano anche loro, senza... e quindi portano
3: no, allora, noi adesso andiamo un'ora avanti, quindi da 7 e mezzo sì. diventa 8 e mezzo. Poi loro fra 20 giorni vanno un'ora indietro, quindi da 8 e mezzo passa a 9 e mezzo.
1: Ah, ecco, sì, è
3: matematica
1: vero.
3: Da prima elementare, comunque... T'è morta la maestra. Comunque... T'è morta la maestra.
1: No, quella là no. che mi faceva supplenza.
0: Lui si sente fortunato, te l'ho già detto.
3: Ah, sì, perché c'era la maestra speciale.
0: Aveva la maestra solo tutta per lui.
5: Comunque, questa storia, questo giochino probabilmente verrà abolito, perché non ha portato in tutti questi anni dei benefici, anzi ha portato soltanto dei malefici.
0: E quali sarebbero i benefici che doveva portare?
5: I benefici erano legati esclusivamente a un discorso di orario, di recupero di energia, di ore in più di sole, eccetera, per l'industria. Ma per l'uomo che segue il ritmo circadiano è stato uno sfacelo. Ci sono le ripercussioni che si hanno sul ritmo del sonno, che vanno fino a 4-5 mesi dopo il cambiamento di orario, quindi abbiamo questi problemini non indifferenti. Se pensate che una volta c'erano dei paesi che non applicavano niente, tipo la Russia era fantastica, perché andava tutta la Russia, quindi dalla Kamchatka alla parte orientale fino alla parte europea occidentale, andava con l'ora di Mosca. Quindi era bellissimo, perché quando era mezzogiorno a Mosca, la Kamchatka era praticamente le 3 di notte, non so che cavolo era.
3: Però era sempre mezzogiorno.
5: Era fantastico. Avevano un ritmo circadiano sfalsato in maniera incredibile.
0: Vabbè, non c'è.
4: Presente.
0: Ti vedo interessato.
4: No, ascoltavo, perché era molto... Io quando sento di parlare della Russia vado fuori di testa.
3: Sì, aspetta, no, delle russe, lui parlava la Russia,
5: la Russia.
3: La nazione.
4: Ma mi guardate, ma non mi sentite?
3: No, io sì. No.
4: Ah, tu sì,
3: no. Grazie a cazzo, gli stai seduto a fianco.
4: Tu mi senti?
0: Prova al microfono.
4: No. Ciao.
3: No, a quello.
4: Pronto, 1, 2, 3, 4.
3: Il microfono, quello non si sente.
4: Adesso non mi sentite?
0: No.
4: Ho sprecato la voce per niente.
3: Visto? Insomma, ve lo diciamo noi, a Francesco piacciono le russe.
0: E anche la russa.
3: E anche la russa.
4: No, la russa.
2: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
6: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: cambierà l'orario, però magari non cambia per il nostro carissimo Mario Bellanova, che tanto lui che cambia l'orario dalle 3 alle 2, dalle 9 alle 10, tanto lui che cazzo ne frega, mica lavora.
1: Beato lui.
0: Vero Mario, ciao.
2: Ciao, vi saluto e vedo che non capite un cazzo. Io sono questa l'unico la... che lavora, mentre voi non fate un cavolo. Comunque va bene, va bene. Si cambia l'orario, si cambia l'orario? Vuol dire sì. Che dobbiamo in più o dobbiamo in meno? Vuol dire che dobbiamo in più, giusto?
0: Sì,
2: meno,
0: Mario, poi
1: meno in, meno, in Australia.
0: Meno.
2: Meno, meno, ecco, meno. Vedi, non hai capito, beh, male, male, male, ragazzi, io devo andare a lavorare domani.
0: Devi imparare, sai la poesia per capire se l'orario va avanti o indietro?
2: La pirla?
0: La poesia.
2: Sì, metti davanti e non indietro.
0: No, allora, perché andiamo un'ora indietro, no?
1: Noi andiamo un'ora avanti.
0: Cioè andiamo un'ora avanti, quindi la poesia è... La poesia è, impara questa, guarda, digliela anche agli australiani. Allora, la poesia è questa, aspetta che faccio un po' di atmosfera, tolgo la base. Più me lo meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più. O perlomeno, me lo meno di meno.
2: Allora, cari ascoltatori, avete sentito la filosofia di Joyce?
3: La profonda.
2: Questo è un grande filosofo, dunque capite cosa vuol dire, no?
0: Allora, Mario, il consiglio è questo, per far contenta la tua partner. Tu inizi a fare l'amore alle... Andiamo un'ora in avanti, detto, no?
1: E due, sì.
0: E in avanti, qui. Se inizi a fare l'amore alle 2 meno 5, che tu duri 7 minuti, invece di finire alle 2 e 2, finirai alle 3 e 2. Quindi è come se avessi fatto l'amore un'ora e 7 minuti.
2: No, hai detto 7 minuti, è troppo lungo 7 minuti.
1: 7 minuti ci hai già fatto la doccia.
2: 7 minuti è troppo lungo, ma no.
0: Però se fai l'amore appena prima le 2 di notte, è come se avessi fatto l'amore per un'ora.
2: Bravo, guarda, devo seguire tutti questi consigli del cazzo.
1: Metti la sveglia, Mario.
3: No, guarda, se segui lui,
2: ragazzi, veramente adesso devo andare a fare delle cose molto importanti.
0: Alle 9 di sera, che se devi andare, Mario?
2: I miei 7 minuti devo
1: usare. Allora vai, fagli anche per noi.
0: Vai, Mario, siamo tutti con te.
2: Bravo,
3: e non
2: bravo.
3: Seguire la Joyce, perché altrimenti ti divorzi.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Oh!
1: Non posso fare tutto io, eh?
2: Tu una cosa devi fare, la console.
1: Ah, allora non parlo più. Adesso vi riprendo.
0: Magari.
2: Comunque...
1: Bello, mezz'ora una notizia. Sembra quasi che non abbiamo notizie, però ce ne abbiamo.
2: Minchia, ce ne abbiamo anche in come si dice, to spare, in avanzo.
3: Avanzo.
1: Perché batte che si sente a casa svegli?
3: Non sono io a battere.
2: Minchia, no. L'abbiamo visto.
3: Sei tu il battone.
1: Guarda, io ho le mani occupate. Se sta battendo qualcosa, comunque.
2: Lui ha sempre le mani occupate. sì.
1: Prova Ugo a tempo, vai. 1, 2, 3, 4, batti. Basta. No, il doppio.
2: Vabbè, io vado a casa, ragazzi.
1: Dicevamo, Ale.
2: Voi che battete, parliamo di qualcosa un po' più butterfly. Infatti, parliamo del butterfly effect. È un nome che è stato coniato in realtà nel campo meteorologico e viene in questo caso utilizzato in un concetto di relazione intima. Di cosa si tratta? Cos'è questo butterfly effect? Praticamente è quando si crea un distacco emotivo all'improvviso e non ci si sa spiegare perché nulla di eclatante è successo. In realtà ciò che è successo sono tante piccole cose durante la durata, scusate la ripetizione, della relazione, che lì per lì non ce ne accorgiamo, però a livello inconscio accumuliamo e poi esplodiamo e non riusciamo a capire perché la relazione è finita. Poi quando si va magari ad investigare, poi vabbè, ma tu sei un caso a parte. Qua non lo fanno, ma te ci vorrebbe un TSO. Comunque sia,
1: sarebbe un attacco.
3: Trattamento sanitario obbligatorio. Praticamente ti prendono gli energumeni e ti portano
2: al CIM.
3: Un elettroshock.
0: Ma con una bella camicia bianca, quella
2: bravissima.
3: Quella che ti mettono, ti leggono dietro, praticamente così. Braccia conserte.
1: Ah, quella al contrario.
0: Diciamo, infatti, che ti fanno la camicia su misura, dai.
2: Infatti la scienza ha dimostrato che l'86% che una relazione finisce è proprio a causa del butterfly effect, ovvero la coppia non parla, non c'è relazione e i piccoli torti non vengono discussi o
1: risolti.
2: Se non vengono discussi sicuramente non vengono risolti. Quindi cos'è che dobbiamo fare tutti noi che siamo in una relazione per evitare il butterfly effect? L'amante, dovete farvi l'amante. No. Scherzo.
1: Guarda, no, dai, no, ne parliamo dopo, dai, la prossima notizia, però no, dai. L'amante.
2: Cosa dobbiamo fare? Piccoli gesti di gentilezza, anche solo un bacino quotidiano, l'abbraccio, la carezza, la buona parola. È stato provato che sono quelle cose che mantengono una relazione duratura. Dura e dura.
0: È dura.
2: E dura.
4: Dura. Finché dura fa verdura.
2: Disse lui toccandosi il pacco poi.
4: Il marsupio.
2: E la notizia è finita.
3: Niente da dire, questo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Nulla da commentare.
1: Già, ok, va bene. Nel frattempo ringraziamo
2: dura e
1: Matteo. Siamo passati a salutarlo. Cioè, sono passato io, sono già andato 3 volte da quella sera.
2: Da mercoledì.
1: Sì.
2: Quindi in una settimana c'è stato 3 volte, sì, non male.
1: Cioè mangio più pizze qua che in Italia. Non so perché.
2: Perché c'è sta mamma che cucina qua. Vedi che non risponde, amici della radio.
1: No, può essere. Però annuisce. Ho già ringraziato pubblicamente mia mamma perché quando vado in Italia non faccio praticamente
2: un cazzo.
1: Cioè l'unica mia responsabilità è fare il trolle.
0: Scusa, allora quant'è che sai che stai in Australia o in Italia?
1: 20 anni che sono in Australia.
0: Sì, no, ma quante
1: 20 anni che mangio
0: pizza.
1: Quante
0: che capisci la differenza che stai in Italia, anche qua non fai un cazzo, quindi.
1: Dai, qua sono in vacanza.
0: Ma tu sei sempre in vacanza.
1: dalle 4 in poi.
5: Direttore, passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.
1: Cos'è che dicevi? Oggi mi hai chiamato, eh?
0: Non mi ha risposto, cioè mi ha risposto, poi ti chiamo e poi alla fine
2: a
0: non
2: parole tue, mica.

0: Non vi sentite? Sono soltanto. Ma chi l'ha messo questo in coppia?
1: Ma non è questione di coppia, è che fanno come le tre scimmiette, solo che una gli è morta di scimmietta, quindi uno non parla e l'altro non sente.
0: Cioè siete in due senza una cuffia. E prima il microfono è staccato. No, ma devi parlare al microfono. Dicevi prima di questo effetto butterfly, dicevi che una variante potrebbe essere il tradimento, a cui io non, come si dice, I don't agree, non sono d'accordo, io non lo so, però secondo me quando stai con una donna, io so, ma anche un amico, anche non fa, io so sempre della cosa non fare agli altri quello che non vuoi che facciano a te, quindi anche in una coppia io sono così.
1: Io ho preso talmente tante corna che oggi come oggi non me ne fregherebbe un cazzo. Ormai le ho prese così tante che ce n'ho d'avanzo se volessi fare lo stronzo.
0: E invece, anche perché c'è stata una ricerca dove dice che chi tradisce una volta tradirà ancora. Ugo, sì o no?
2: È possibile, certo.
0: Questa ricerca...
2: Sai perché? È la sindrome del serial killer. Che quando, diciamo, il serial killer matura e fa, commette il primo omicidio, è talmente estasiato dal raggiungimento di questo obiettivo che si ripete, non vede l'ora di ripetersi, capito?
0: Ma secondo me è un po' come tutte le cose, inizi con la prima sigaretta e poi continui a fumare, cioè almeno per un breve per un periodo.
2: Se arriva al crack,
0: se non sei abbastanza furbo, fai così anche con le droghe. Scusa, da adesso dico una cosa, cioè non sono maschista, però anche le donne, cioè la prima volta sai, magari non. L'anno. Poi dopo, quando perdo la verginità, dopo sono un po' più.
2: Sì, perché non c'è più, diciamo, la garanzia da portare avanti.
1: Sono scadute.
2: Sono scadute.
0: Infatti c'è questa ricerca, ma prima voglio parlare con, io non so se vi ricordate della mia futura moglie.
1: Ex futura moglie.
0: È rimasta ancora futura moglie. Cioè non so, siamo sempre sul ha detto devi uscire tra 10 minuti. Va bene, intanto ti chiamiamo stasera.
1: C'è sempre i cazzi suoi, sempre una scusa.
0: Stasera già. Pago io, Gioia. Aspetta, Gioia sei on air. Ciao.
3: Ma ciao.
1: Ciao al cazzo, Gioia.
3: Mi senti?
0: Alessandro, ci sentiamo. Alessandro, Alessandro è arrabbiatissimo, per non dire altre parole.
3: Ma perché? Ma io non ho fatto niente.
1: Quello è fatto.
3: Ma
0: no. Mamma.
3: Ma quindi? Ma vi manco?
0: Sì, tantissimo, no! Tantissimo. Guarda, infatti ci siamo portati Michele Napoletano qua, abbiamo detto parla come Gioia. Fagli sentire quando parli come Gioia.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Come stai?
0: Allora Gioia, sappiamo che tra 5 minuti devi uscire, quindi la notizia era chi tradisce una volta poi tradirà di nuovo?
3: No.
0: Ok, brava, sono d'accordo. No.
5: E come poi, si vede che ha tradito già lei?
1: Poi la seconda domanda.
3: No, è vero.
1: La seconda domanda, Gioia, di che colore porti le mutande oggi?
3: Nere.
1: Grazie.
5: ma erano per il tuo ex o per il...
1: Era curiosità mia.
0: Ah, ecco. Io non ci credo. Se puoi mandare una foto o la vuoi postare sui nostri social, l'accettiamo. Sai che prima dobbiamo guardare, prima di accettare le cose, l'accetteremo solo per te.
3: Mando l'Iban e poi invierò la
1: pure
3: foto.
1: Ah. Proprio da zoccola.
0: Va bene, Gioia, grazie per la telefonata.
1: Noi
0: ti aspettiamo di nuovo in Australia.
3: Magari, non vedo l'ora che rivederebbe.
0: Noi ci dovevamo sposare a Torino, poi non so che cosa è successo a te, però siamo rimasti io e il prete fuori con una bottiglia di vino seduti davanti a un tavolino ad aspettare te.
3: Ma io stavo là, non è vero, non l'ho trovato.
0: Avevi sbagliato chiesa?
3: Me sa, forse sì.
0: Vabbè.
3: Forse sì.
0: Sarà per l'anno prossimo.
3: Va bene.
0: Ciao Gioia.
1: Ciao Gioia.
3: Ciao belli.
0: Bye. Ciao. Intanto c'è Gina Luigina, mia mamma, che dice ciao a tutti, buona trasmissione. Se volete ringraziare nel frattempo.
1: Grazie Gina Luigina.
5: Ciao Gina, grazie.
0: Ciao Gina. Chi ci sopporta. Dicevamo che invece c'è stata questa ricerca, cioè che ha detto proprio quello che diceva prima Ugo.
1: Aspetta, io so di un'altra ricerca che dice se metti la base e se senti. Ah, vedi? Bravissimo.
0: chi aveva avuto rapporti sessuali con una persona esterna alla prima relazione risultava circa 3 volte più propenso a riportare un nuovo tradimento. Dici, tanto ci aveva fatto il callo ormai. Ormai le palle, la vagette con la prima botta,
2: è una gratificazione. È una gratificazione, c'è da fare. È un po' come chi fa il gioco d'azzardo, no?
0: Cioè?
2: Cioè, nel senso che gli piace quella situazione, l'adrenalina, di mettere a rischio il fatto di poter vincere o perdere.
0: E ti dirò una cosa, perché ho parlato con un filosofo, con un insegnante di filosofia, anche di questa cosa qua, tipo quando giochi alla roulette. Alla roulette. L'adrenalina è quando gira la pallina. Se esce il tuo numero, tu sei solo contento. Ma quell'emozione che hai dentro è solo quando gira la pallina.
2: Quando esce il tuo numero, c'è tutta quell'adrenalina lì, scoppia e sfocia in un'esplosione di sensazioni.
0: Però non è più adrenalina.
2: È quella fa azione, ma è una reazione che il cervello ha.
0: Sì, no, per dirti, la cosa che tu diventi dipendente è l'adrenalina.
2: È un po' il discorso dell'aspettativa di un qualcosa, di metterti in quelle condizioni di essere in pericolo, un po' come quelli che sfidano la gravità, parapendio, base jumping, quello che è. È quello, sono malati drogati di adrenalina.
1: Ma ai tempi miei si diceva malati di fica. No?
0: I ricercatori hanno osservato anche altri aspetti. Chi sapeva di essere stato tradito dal primo partner aveva circa il doppio delle probabilità di riferire la stessa esperienza nella relazione seguente. Cioè, anche chi è stato tradito può darsi il doppio di possibilità di essere tradito di nuovo nella nuova relazione. Forse te ne vai a cercare,
2: te
0: no?
2: Te ne vai a cercare. D'altronde c'è chi dice che ognuno cerca la propria nemesi nel partner. E forse è proprio così.
0: Magari sei attratto da quelle persone che ti tradiscono.
2: Sai, diciamo, il modo di solazzarsi è diverso da ciascuno di noi. Ognuno c'ha il proprio, quindi...
0: Chi invece aveva soltanto sospettato un tradimento mostrava una probabilità circa 4 volte maggiore di nutrire nuovamente lo stesso sospetto.
2: Vabbè, quello sì. Una volta che come va la gatta al lardo, è uno che si brucia, dopo ha paura anche dell'acqua, come si dice.
0: E intanto noi ringraziamo il pizzavendolo Matteo, ne abbiamo parlato prima della pizza.
1: Che ci vai 3 volte a settimana.
0: Ma non abbiamo detto l'indirizzo e dove?
1: 34 Wright Street, Ferryden Park.
0: Station sponsor.
1: Brava, quanto è brava Michela quando si impegna.
0: They're asking us to do the promo.
6: Why?
1: Ha tagliato. What do you mean why? We work here now.
6: What do we say?
1: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
6: from 8:30 to 10:30.
0: Pensavo peggio.
1: Don't listen to us.

0: Era parato giusto così, hai spaccato tu. Adesso ti lascio in console, voglio vedere se riesci a regolare tutti i volumi di tutti i microfoni.
1: Sì, magari se mi fai vedere prima.
0: La canzone. Ma vabbè, perché cazzo, è 2 anni che vieni qua.
1: Sì, ma sempre dall'altra parte della console.
0: Un'occhiata, dagliela. Dicevamo, ma ne parlavamo mentre mangiavamo l'altra sera. Ma voi sareste con una donna che ve li spacca, ve le fa proprio, ve le frantuma, ve le trita, però a letto è bravissima? Io no.
2: Io in gioventù una cosa del genere mi è successa, però non è che stavamo insieme, nel senso io lavoravo e studiavo, lei lavorava e studiava, ci stavamo un po' sul cazzo, però sessualmente eravamo molto compatibili.
1: Cioè, quindi era una fottamica?
2: Esatto, era proprio una scopa amica, ma non ci stavamo manco simpatici.
1: Vabbè, appunto, quindi, per me è una cosa normale. Mo che sono singolo è quasi normale.
2: Scopate una che non te sta simpatica?
1: Io sì, ci starei con una. Tanto comunque, se è la mia ragazza o se è la mia partner della vita, comunque dopo neanche 3 o 4 mesi che stiamo assieme, mi capiterà che mi rompe le palle. Anche
0: però
1: se
0: devi stare insieme.
1: Sì, ma comunque Joyce, tutte le donne ti romperanno i coglioni in qualsiasi altro modo.
0: No, non lo dico più forte.
1: No, vabbè, scherziamo, qua ovviamente scherziamo, però alla fine delle piccole incomprensioni ci sono, ma se non c'è neanche il sesso che ti appaga, ma quindi perché che cazzo ci stai a fare con quella persona?
0: Ma che ce l'ha a fare le cuffie che ci parla sopra?
1: Sì, ma se tu mi dai un minuto per spiegare quello che voglio dire.
2: Lui si stava esprimendo.
0: Allora, no, tu ci saresti senza allora, con una che te li trita, ti fa esaurire dalla mattina alla sera, però a letto è bravissima.
2: No.
0: Senza troppi giri di parole, Michè. Io no. Sì, no, o no?
1: Sinceramente, ni.
2: No. Ma a starci nel senso a viveci, tipo c'è convivi, torni dal lavoro, ci sta lei che ti rompe le palle dietro, però la sera... Mamma mia, la sera i fuochi d'artificio.
1: Sì, tanto ormai ho la pazienza di un leone, quindi sì, ci starei.
2: Ci sei già passato, mi sa.
1: Sì, sì, sì.
3: Tu, Ugo.
2: Yeah.
3: Ah, era bravo a letto.
1: Sì. Tu, Ugo. Posso dirlo? Vabbè, a me pagava.
2: Ah, ti pagava?
1: Mi appagava.
4: Ah. Vabbè, appagava per quei, diciamo, quella mezz'ora, quell'ora e poi... E le restanti 23. Ore che cazzo, vabbè, facevi? Parlavi di qualcosa?
1: Avevi
4: qualche materia scientifica da condividere, qualche punto di vista politico? No, non avevi.
1: No,
4: c'avevamo quel problema lì.
1: C'avevamo dei rapporti in comune, cioè
2: dei lati in comune.
1: Tipo, ci piaceva andare in vacanza assieme, programmare la prossima vacanza, fare altre cose, insomma.
4: E poi?
3: E basta.
1: Sì, poi alla fine, sì.
3: Però, Ugo, ti posso dire una cosa? Io e la mia ex moglie avevamo molti punti in comune, tipo nel lato dell'entertainment. Musica, facevamo anche cose insieme, avevamo una scuola di canto, facciamo spettacoli insieme, poi è andata a puttana lo stesso. Cioè, non lei, neanche io, nessuno è andato a puttana la relazione.
2: Ma tu?
1: Ma è esattamente quello che voglio dire. Cioè, alla fine no, ti appaga anche se hai punti in comune.
4: Il problema è che se ti sposi anche troppo presto con una persona, non la conosci abbastanza. Cioè, c'è un adattamento continuo nell'arco della vita che, secondo me, specie quando sei troppo giovane, alla fine potresti, diciamo, legarti a una persona e piano piano stai shiftando verso un'altra, diciamo, situazione che tu vorresti avere, perché si cambia quando uno matura, per così dire, la maturazione,
1: sì, il problema...
4: cioè il processo è legato al fatto di condividere o dare, diciamo, più importanza a certe priorità rispetto ad altre. Se tu a 20 anni hai la priorità di scopare, a 30 anni non hai più quella priorità lì.
3: Ma la tua amica ti ha risposto o no? Più quanto mi sei. Guarda, perché è un po' che non controlli il telefono. Vedi? Come si chiama?
4: Sì. Adesso avrò il feedback e mi darà ragione. Comunque, assicurati che mi metta sul pezzo.
0: Oppure,
4: sennò...
0: seriamente, no, perché ancora la notizia non è data. Oppure, seriamente. Seriamente, ti vorrei dire un'altra cosa. Può anche darsi che tu conosca, io adesso non so a che età vi siete conosciuti, la tua compagna,

0: presto, in giovinezza, e poi però data la vita, dato il lavoro, altri cazzi, siete maturati, io non dico uno sì uno, siete maturati in due
1: diversamente,
0: diversamente, okay. Cioè le vie si sono due linee parallele, non si incontrano mai. E lì ti lasci, cioè lì non è un cazzo da dividere più.
2: Ma appunto, cioè, se non hai più, diciamo, una convergenza di intenti, cioè è inutile andare avanti, vai, chiudi. Chiudi, ma la cosa.
3: No, in effetti sì, non c'è più motivo per andare avanti, infatti quello è stata la decisione.
2: Comunque ho un'amica che sta qui, è andata l'anno scorso in Italia perché si sposava il fratello dopo lunga convivenza, e si è andata al matrimonio, dopo due mesi si sono lasciati. Qual è il motivo?
1: È che lui scopava un'altra.
2: Ecco, vedi, subito la conclusione del maiale imbizzarrito, perché
1: lui se la scopava da prima di sposasse, perché sono durati due mesi.
2: No, in quel caso è stata lei che ha voluto rinunciare diciamo al rapporto. Quindi semmai era letto, molti hanno pensato a un altro. In realtà non aveva niente, cioè praticamente aveva maturato proprio in quella fase in cui organizzando il matrimonio, una cosa, si è resa conto che alla fine lei non voleva stare con uno come lui, che è ancora peggio.
1: Dire, no? Cioè, se te ne sei accorta mentre preparavi il matrimonio, anche se all'ultimo minuto, ma annulla il matrimonio, poi ti vanno a spendere i soldi dei divorzi, cazzi.
2: Il problema è che forse ha avuto un po' di paura
0: a
2: rinunciare, a mandare all'aria tutto, che ormai era già tutto organizzato, e questo, quindi ha pensato, ma andiamo avanti. E poi
1: raga, io ve lo dico, tanto qua fra di noi non ci risposiamo più, però no.
3: Però beh, tu dopo uno... tre volte, no?
1: No, io solo due.
3: Solo?
1: Ma forse la terza ci sta. Comunque sia, se qualcuno mi invita al matrimonio, te faccio regalo e dopo due mesi te lascio, io te vengo a bussare e voglio regalo. No, io dopo due... Se non stai
3: ci sono state...
1: Almeno due anni, se no io rivoglio il regalo.
0: Se ti sposi, se non ci inviti, noi veniamo comunque in chiesa per assicurarci che ti sei sposato, perché è impossibile, ti puoi sposare tre volte.
2: La base non la sento molto, prova a alzarla.
1: Si sente.
3: No, però alla fine per evitare questa situazione di questo studio che si è fatto, che l'hanno chiamato, com'è che l'hanno chiamato?
1: Gluing.
3: Cioè alla fine è proprio da incollati, stiamo incollati solo per una determinata cosa.
1: Sì. Non è il sesso.
3: Che però non è il sesso, però alla fine non sarebbe meglio avere come fanno i musulmani, insomma, no? Che hanno diverse mogli. Cioè avere
0: non spaccano le palle.
3: Ascolta. No, ma quando uno spacca le palle, tu te ne vai dall'altra, che comunque ti senti appagato.
2: La monogamia è un'esigenza della razza umana. E la poligamia è la tendenza che l'uomo vorrebbe avere più mogli. Siamo mammiferi, ma la monogamia è un'esigenza legata alla vita, diciamo, insieme ad altre persone, cioè alla vita comunitaria.
3: Sì, allora, perché dovrebbe essere così?
2: Perché te lo spiego subito.
0: Scusa, ti posso fare una domanda? Poi lo spiego. Faccio così: secondo me, la monogamia è un'invenzione della Chiesa.
3: No, per me anche.
2: No, la monogamia deriva dall'uomo primitivo, dall'uomo cavernicolo. Perché quando l'uomo viveva nelle caverne, che era una forma di aggregazione sociale, no? Come in un villaggio, dentro un castello, eccetera, e l'uomo, se cercava di fottersi la moglie di qualcun altro, la compagna di qualcun altro, succedeva il macello.
3: No, vabbè, ma là c'è
2: la comunità scoppiava, ma lì appunto non potevano far sfallire quella comunità, perché era quello che gli dava la forza, perché appena uscivano fuori venivano combattuti da altri, c'erano le fiere, le bestie feroci.
3: Allora perché non accade in natura? Cioè il leone c'ha il suo harem, no?
2: Quello è perché il leone è musulmano. Ma ci sono
0: tutti insieme Ugo,
1: va a culo!
2: Grazie altrettanto a voi.

0: Metà.
1: Allora, ritorniamo a noi con voi. Però, ragazzi,
0: ma quanto è bello, ritorniamo a noi con voi.
1: Exactly.
0: È proprio da radiofonico, è bellissimo, mi è piaciuta, grande.
1: Thank you. Very good. Allora, tutto a posto. Io vedevo che sentivo anche che parlavate, gesticolavate, vi arrabbiavate. Non dico vi incazzevate, se perché è una brutta parola, però ormai l'ho detta.
0: La dico anyway. Io, vi incazzavate.
1: Anyway, people, c'è una situazione. Non so se qualcuno di voi l'ha passata.
2: A chi è Pippa?
0: Uno a caso.
1: Chi è?
0: Prego.
1: E facciamo il tuo. Ok, allora non so se a chi è capitato tra di voi, tra di noi, tra di tutti, no? Che ci sono tre motivi, ragazzi.
2: Quale cazzo le leggi queste cose? Tra di noi, tra di voi, tra di tutti.
1: Perché no,
0: è fantastico.
1: Oh, ragazzi,
2: guarda, Ugo, non so se è più spaventato.
1: Io lo voglio fare in un copyright. No, non vorrei, cerco di modificare la situazione. No,
0: non ho capito
1: cazzo. Ragazzi,
0: non ho capito niente.
3: Possiamo mettere caption?
4: Per una questione di copyright.
1: Bravo, meno male che c'è uno che capisce. Di cultura, ok, è una questione di copyright.
0: Agricoltura,
1: okay. Anyway, people, allora non so se chi è capitato a noi, a tutti, di i tre motivi ci sono: tre motivi, 1, 2 e 3. I tre motivi psicologici.
2: Per cosa?
1: A calma che ci arrivo.
2: No, cazzo,
1: adesso
2: prima
1: arrivo.
0: Tre motivi di cosa?
1: Tre motivi, scusa, per cui ci lasciamo, capisci? E ritornare con l'ex quando uno si lascia, poi si rincontra. Quali sono i tre motivi secondo voi, secondo tutti?
2: Che non trovi di meglio.
1: Allora, tu dici questo, tu?
0: Che sei stronzo.
1: Sì. A chi? No, oh, ma detto stronzo,
0: no,
1: detto.
0: No, tu. Ah, chi scusa. Torna con l'ex?
1: Tu, Ugo?
3: Per me non hai, diciamo, risorse sufficienti per
1: Michele, anche se non ci sei, se tu ci sei,
5: okay. Per me è masochismo. Ritornare con l'ex.
1: Perché?
0: Sì.
3: Farsi del male.
0: Esatto,
5: sì. Farsi del male da soli, ritornare con l'ex, perché?
1: Ma no, ragazzi. Ma
2: io posso dire, voi conoscete qualcuno che una coppia, sì, che sono lasciati, sono tornati,
0: sì,
2: e adesso sono felici?
0: Sì.
2: Chi?
1: Ce ne sono tanti.
0: Allora, non faccio il nome perché ogni tanto ci sente, però c'ho questo amico mio dall'Italia, che non dirò che si chiama Marco.
1: Pietro è ritornato indietro.
0: C'ha la ragazza. Lui faceva, no, fa tuttora l'idraulico a livello industriale.
5: Vabbè, parli di idraulico, è normale.
0: No, no, tu subito idraulico, pompe, no, non sto a parlare quello. Era partito partiva spesso per la Francia perché gestiva dei grandi magazzini di una grandissima azienda di trasporto pacchi, diciamo.
5: Scusa. Che c'entra con l'idraulico, scusa?
0: E ci avranno i cessi, che cazzo ne so io, dentro ai magazzini.
2: Fammi indovinare, tornava a casa, ogni cassetto che apriva usciva il pane.
3: Buona.
0: Aspetta.
3: Sfilatini.
0: Non ci stai lontano, perché lui prima di partire per la Francia la prima volta aveva chiamato il tecnico Sky, che gli era venuto a casa a muovere la parabola dal balcone al tetto. E lui non lo sapeva, ma a quanto pare la parabola smetteva di funzionare ogni volta che lui andava in Francia. E il tecnico Sky, dalla zona dove stavamo noi, salivano da Napoli, perché dove stavamo noi in cestanno. Quindi c'era sto napoletano tecnico Sky che saliva per andare a sistemare la parabola ogni volta che questo andava in Francia. L'ha scoperta, si sono lasciati per 6-7 mesi, si sono rimessi insieme, mi hanno comprato casa, c'hanno un figlio...
2: E ha fatto il digitale terrestre. Fanculo.
0: Dice, no, faccio Netflix.
5: Ma alla fine il filoncino se l'è preso?
0: Lei sì.
5: Ah, vabbè.
0: Infatti, quando poi, cioè, perché dopo che si sono rimessi insieme, lei era incinta, no? E io gli ho fatto, ma il figlio parla napoletano?
1: Questo è anche un motivo per rimettersi insieme. E quando ti telefono, vedi che sono incinta, no? Tu dici, porca miseria, e tu ritorni dietro.
2: Lo sto dicendo io, e un altro bambino invece di fare wewe, faccia wewe.
1: Ah, yeah, miau miau. Oh, ma molti lo fanno anche per paura di restare soli, sai com'è la situazione? Tanti dicono, ma rimango solo.
2: Solo si cornutono.
0: Meglio soli che mai accompagnati.
1: Che di guai. E comunque, sì, ci sono altri emotivi, ragazzi. Anche perché una vecchia storia d'amore è capitata quasi a tutti, che quando la relazione finisce per motivi vari, la tentazione di fare un passo indietro si presenta puntualissima. Chissà perché e vogliono poi ritornare indietro, Ugo. Boh. Si sono pentiti, pensi?
3: Ma io penso che tornare indietro, cioè guardare indietro e ritornare sui propri passi sia sempre un errore. Devi sempre andare avanti, secondo me.
1: Ok.
2: Sì, a meno che... Allora, secondo me, o ti lasci nel giro di e ti ritorno insieme nel giro di 2-3 settimane, 2 mesi, cioè nel senso vi siete presi una piccola pausa,
0: mezza stagione
2: e basta, dopo tanti anni magari avete bisogno di stare un po' da soli. Oppure secondo me deve, è una cosa che dovrebbe succedere dopo 10 anni, che due persone sono maturate, non hanno più quel rancore del passato, pensano di trovare una persona migliore. Perché secondo me non si cresce, si matura.
0: Però tornando al discorso di prima, se vi siete lasciati per questioni di corna...
2: Le corna, proprio, quella è una cosa proprio, guarda.
3: Ma no, a volte è questione di carattere, che è molto, diciamo, diverso, che uno cerca di inseguire l'altro o viceversa, e quindi... a volte non ci si incontra, non si viaggia alla stessa velocità, è quello il discorso.
0: Ebbene Francesco, il primo motivo è...
1: Beh, io penso che molti dicono, anche quando si va a scuola, no? Che dicono mi voglio prendere un periodo di pausa, sai.
3: Ma dipende chi lo dice, perché
1: no,
3: se,
1: dico, c'è anche quella,
3: se lo dice un uomo magari è sincero, se lo dice una donna che pensa, lei ha già pensato. Sono balle quelle che ci deve pensare. Ci ho già pensato.
2: Ti sta solo addolcendo la pillola.
1: No, perché ci sono tanti amori che sono e si amano.
2: La mia ex fidanzata in Italia mi ha detto: ho bisogno di stare un po' da sola.
1: Ecco.
2: Beh, 20 anni che aspetta, poi aspetta, fa culo.
1: Un po' tanto, forse non ha detto anche il resto.
0: Ma lei ti ha detto che poi era pronta? Dopo che è stata un po' da sola, è tornata lei a dire che era pronta?
2: È tornata dopo qualche anno, però in casa è andata in giro, non ha trovato niente di meglio, si è tornata da papà.
0: Dopo qualche anno vuol dire che, a parte che hai mangiato più uccelli tu che un gatto, però voglio dire, dopo qualche anno.
1: Ci sono anche i motivi che tornano indietro per questione di grandi soldi, ragazzi, perché sai come dicono, ci sono quelli che fanno anche così.
2: No, ci sono, pensavo chiedessi a noi.
1: No, voi ragazzi, questo no, mi riferisco a voi. E però per quanto riguarda...
2: Ma è finita la notizia.
1: Ma non ne stiamo discutendo, i motivi, c'è chi dice una cosa, chi di qua
2: c'è chi dice no.
1: Perciò non è facile, non... io mi sembra che sono più di 3 motivi qua, ce ne sono 100 ragazzi, ci sono tanti emotivi.
3: Arriviamo al dunque, qual è quello principale che viene riportato?
1: Che vado a trovare, e qual è quello principale?
0: Ma quello ce l'ho là!
1: Ma sì, ma tu ci dai retta a quello che dicono gli altri?
0: Ascoltiamo. Amica, che te la passiamo?
1: Comunque la paura dell'ignoto,
0: sto gran fio dell'ignoto.
1: La paura dell'ignoto. Ma cos'è questo ignoto? Ah, il solito ignoto, quello che veniva di notte quando non c'eri.
2: Diciamo, quando ti lasci, innanzitutto io parlo per gli uomini, almeno parlo per me. Perdi all'inizio, almeno quello che succede a me, perdo la stima in me stesso. Per me è stato un fallimento.
1: Ma no.
2: E quella parte di me che era in quel rapporto, forse non la vedrò più.
0: Certo,
2: quell'essere io in quel rapporto.
0: Perché
2: io non
0: lasciarti
2: più.
0: Ti ha cambiato. Quindi il Joyce prima della fine della relazione è diverso dal Joyce dopo la fine della relazione. La relazione che finisce cambia una persona.
2: Sì, è morta quella una parte di te, quella parte di te che era lì.
0: Io non direi che è morta, io direi che si è evoluta. Per il bene o per il male, non lo so, però si è evoluta.
1: Sì, ma l'ignoto, secondo me, sessualmente non ci sta bene. Tu ignori, quando ti vedi una patata, tu la ignori, non è tanto da ignorare. Allora, come fai a ignorare?
3: L'ignoto e l'ignorare è diverso.
1: No, ignoto! Ignora! Io ignoto, tu ignoti, lui ignora, allora mi ignorare, no, in plurale. No.
0: La patata non si ignora, signori e signore.
1: Anyway, il secondo, lui l'ha azzeccato però.
2: Se uno ti fa la patata, tu la ignoti?
1: Ma diciamo io me la mangio. Anyway, oh ragazzi, Joyce l'ha azzeccata, lui dice, l'ignoto dice, io mi trovo nell'ignoto, sono ignoto, anyway. La seconda, la comunità dell'abitudine. Tornare da chi conosce già evita lo sforzo di mostrare le nostre fragilità.
3: Sei uno smidollato, secondo me.
1: Gli smidollati? Se torni indietro?
3: Sì.
0: Secondo me sì. Se torni con la ex, qualsiasi sia il motivo, se vi siete lasciati c'era il motivo.
3: E se torni non esiste un motivo per tornare.
0: Esatto.
3: Se c'è stato il motivo per andarsene.
1: Ma bisogna sempre perdonare, ragazzi, dai.
3: Ma non è questione di perdonare. Che cazzo infatti c'è? Io... È violenza.
1: Ah, violenza sessuale.
2: No, è masochismo. Infatti io posso anche perdonarti, però non sono... Cioè, sono bravo, ti perdono, non sono coglione.
0: Ecco.
1: Ma nessuno sta dicendo che
0: la penso uguale. La penso uguale.
3: Al massimo sai cosa puoi fare? Dici, mi prendi come consulente.
0: Sì, ci puoi diventare amico.
1: Possono rifare
0: amico.
1: Un altro periodo che di prova, no?
3: No, no, no, no. Consulenza. Consulenza.
0: E 3 settimane di prova e poi te
2: come si chiama qua in Australia?
1: Anyway.
3: Probation.
0: Probation period.
1: Passiamo alla terza, probation. Va, perché
2: però
1: qua
2: la soluzione sarebbe, secondo me,
0: te la fanno finita notizia.
2: Sposarti, sì, il contratto del matrimonio non è finché morte vi separi o ci vediamo tra 2 anni, e tu ogni 2 anni vai davanti al sindaco e o lo rinnovi o dici vabbè,
0: bravo,
2: ciao,
0: come
2: grazie.
0: Passaporto, io farei come passaporto.
2: 5 anni.
3: La patente di guida.
2: 5 anni.
0: Ma io guardo pure 10 anni.
2: Io farei 2 mesi, però facciamo
0: io pure
2: anche
0: 10 anni, perché ci devi provare comunque un minimo di effort a mantenere relazioni, ci volevi mettere
2: 5 anni.
0: Però se dopo 10 anni ti sei rotto le palle, come passaporto? 10 anni. Dopo 10 anni no, non la faccio più.
2: Non è più finché morte vi separi.
0: Sì. Fino al rinnovo del contratto.
5: Almeno che non ci sta qualche clausola, come dicevamo prima, insomma, di un via vai. Cioè un passaporto per un'altra persona con cui insomma.
2: Vabbè, lì ti lasci, no, lì ti lasci. Vabbè, è come se io
5: signora anche per 20 anni. Se c'è una.
2: Sì, sì. Una rispetto, piccola causa, rispetto, là. Rispetto. Cioè, se non ti tradisce, se non c'è una terza persona.
0: Lui sta a parlare proprio dell'opposto. Lui sta sì. io con mia moglie ci rimanevo pure se mi faceva trombare con qualcun altro. Cioè.
2: Ah. Scusa, allora tu vai. Domani.
0: Non l'aveva
2: vai...
0: capito!
2: Allora. No, non ho capito. Allora, scusa, tu domani che cazzo fai? Vai alla Vodafone. Dice la Vodafone: adesso faccio il contratto con voi, lo fai solo per 2 mesi, lo fai per poco periodo, intanto fai il tuo telefono, ci metti quella carta della Wind.
5: Ma faccio anche le cose solo per farmi i 3 mesi di prova. Cioè degli account. Vabbè,
0: perché sei napoletano. Perché sei napoletano. Però adesso i telefoni li vendono dual SIM, ci sarà un motivo. Perché con una sim ci chiami la moglie, con l'altra sim ci chiami l'amante.
3: Però devi dichiarare la religione. Per me questa è la dual sim, è tipicamente da musulmano.
0: No, c'è la quadrisim per musulmano.
5: È da leone, guarda.
2: Però posso dirti una cosa?
0: Comunque anche nell'Italia ci dicono 10 anni come la patente, poi si rinnova.
2: Adesso ti dico una cosa, no? Perché tutti dicono, ah, voi uomini, perché voi ve la vantate, siete degli uomini, perché se andate con tante donne. E invece noi donne se andiamo con tanti uomini.
0: È la legge del passepartout.
2: E io gli ho detto, scusa, adesso dimmi se sbaglio, no? Perché
3: come si dice, è meglio sudare che sudare.
2: No. Allora, io l'ho spiegato in inglese a questa donna e io ho detto, ascolta, se una cassaforte si apre con tante chiavi non è una buona cassaforte, ma se una chiave apre tante cassaforti è la master key.
3: Si chiama passepartout,
0: quello che ho detto io, la teoria del passepartout.
2: È finita la notizia?
1: No, ascoltavo come la pensavate voi riguardo alla notizia. No, poi c'è anche la terza regola, è la trappola dei bei ricordi, o no? Uno dice ma penso è meglio che ritorno.
2: È vero,
1: o dei è vero, ci credi questo?
2: Ci sono insegnanti, come si chiamano questi fuffaguru su YouTube?
0: Life coach
2: che ti dicono che l'unico modo per tornare con la tua ex è farle rivivere quei ricordi. Ah, ti ricordi questo, la riporti in quei posti là, perché le fai nascere o quei profumi là, che però sai cos'è? Tipo quando io sento, adesso non c'è un cazzo con l'amore, quando sento l'odore di cemento fresco, subito, ti giuro, la prima cosa che mi viene in mente erano quei 2 anni che ho lavorato,
5: tuo cognato,
2: erano quei 2 anni che ho lavorato a Parma, che facevamo il manto stradale, e qui c'è
3: e avete cacciato sotto dei 3 cadaveri. Avete...
2: No, per dirti, i profumi ti riportano magari a quel ricordo, se è un ricordo bello, magari. Cioè, vuoi tornare...
3: La stessa cosa, la musica, sono le sensazioni che ti evocano, ricordi che possono essere belli, meravigliosi o fetenti. Questo è.
5: No, però diciamo, ridiamo e scherziamo, no? Però parlando serio, se vi siete rotti, qualche motivo ci sarà, ritornare assieme ti rievoca in un minimo anche il passato che c'è stato fra di voi.
2: E se ci faccio
5: per
2: una domanda,
5: la minima cosa,
2: faccio una domanda e poi mandiamo in onda, ci fermiamo con 3 canzoni senza interruzioni. Poi ti dico una cosa: allora, vi siete lasciati per quel motivo. Se dopo 10 anni vi rincontrate e risolvete quel motivo, quella causa che vi siete lasciati, che non è stato un episodio, è stato un vostro comportamento.
5: Al vostro prossimo litigio, qualcuno dirà sempre: ma ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Però io voglio chiudere.
5: È finita.
1: Io voglio chiudere con la situazione, però una cosa rotta si può sempre aggiustare, ragazzi.
0: Sì, ma rimane rotta.
6: No, rimane sempre
0: è una... sempre rotta. Come i giapponesi che aggiustano i vasi con l'oro e cioè dice il vaso è più bello. Sì, è più bello, ma è rotto.
1: Ah, ma è rotto. Ma mi sono rotto.
0: Se ti rompi il cazzo, ci puoi mettere tutto l'oro che ti pare, ma te sono rotto.
7: È il momento di fare una pausa.
0: Pausa.
7: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Siamo tornati?
1: Beh, direi la pausa è finita.
2: Siamo tornati. Ugo, puoi rimetterti le cuffie? Anche perché se vuoi la canzone che hai richiesto stasera, sai, la prossima è tua.
0: Eh sì, perché la prossima notizia sarà la sua, ma questa è la mia, perché abbiamo parlato di corna, separazioni e gente che se lascia. Quindi diamo un consiglio alle donne. Sì, lo so, sarebbe più opportuno che questa notizia la leggesse una donna, ma siamo solo noi, come dicevano gli antichi romani, un campo di fave, una fiera di salsicce. Quindi è suonata anche la campanella. Non so, che cazzo entra Rocky. E la notizia ve la leggo io, perché care donne, se siete... Dica
2: Ugo, e com'è che si chiama la tua amica?
3: Liliana,
2: non so se sei ancora in ascolto.
3: Non credo.
2: No.
0: Si è spaventata.
3: Sì, abbastanza.
0: Comunque, care donne, se siete giù d'umore, se siete tristi, fatevi un regalo.
2: Venite qui.
0: Venite a Pensavo Peggio, ma prima di venire a Pensavo Peggio, regalatevi dei fiori. Ebbene sì, perché un bel mazzo di fiori colorati può essere il trucco più veloce per ritrovare subito il sorriso. Non c'è bisogno di una festa, non aspettate che sia il vostro compleanno, non aspettate che una promozione o che sia Natale. Farsi un regalo da sole è un gesto semplice che cambia subito la prospettiva. Un'esplosione di colori che accende il buon umore. La presenza di fiori infatti stimola la produzione dell'ormone della felicità, azzerando il grigiore della solita routine, portando quindi una sferzata di energia in tutta la stanza. Un mazzo di fiori è una piccola coccola per il cuore, un pensiero leggero che ricorda quanto sia importante volersi bene. I petali profumati portano vita e calore alla vostra casa, perciò se oggi ti senti giù, passa dal fioraio e scegli,
3: ti senti su.
0: E scegli i tuoi colori preferiti. È risuonata la campanella. Ma voi maschietti,
2: ma scusa, non ti era mancato Francesco?
0: Minchia, io me lo porterei a casa Francesco. Ma voi maschietti, no, magari non vi volete comprare i fiori, qual è il regalo che vi fate per tirarvi su? Parliamo di cosa, di qualcosa che non sia troppo costosa. Ma non te la compro.
2: Per fortuna quella. Che non la compro, però mi tiro su.
3: Una bambola gonfiabile.
2: No.
4: Viagra.
2: Ti regali Viagra tu quando sei giù.
0: Minchia, come va su dopo. Però a parte i scherzi, no, cosa vi regalate?
2: Non vado a fare shopping. Tu niente. Non so, vai a fare shopping?
0: Io non vado a fare shopping, però ho degli interessi e compro qualcosa che va.
5: Ecco, in effetti sì, io mi do al giardinaggio.
0: Vedi, quindi magari è un attrezzo nuovo, una cosa...
5: No, comprarmi proprio gli attrezzi, ma proprio dedicare proprio il mio tempo al sì. Stare...
2: Cioè prima che ti lasciavi hai aperto una serra proprio.
0: Ascolta, ma se non c'è un cazzo da fame, vieni a tagliare l'erba a casa mia?
5: No, sì, anche quello.
0: E lo prendi?
2: No, è singolo adesso, dovresti parlare con l'ex moglie di farlo incazzare.
5: No, attualmente non c'ho più tempo, quindi non faccio più un cacchio.
0: E allora no. Però ecco, vedi, tu magari non compri qualcosa, però ti dai a un hobby,
5: sì, mi dedico a qualche cosa che mi tira.
0: Quindi tu ti dedichi al giardinaggio. Tu ti dedichi
5: che
0: al giardinaggio.
5: Che mi dà distrazioni proprio.
0: Michele si dedica al giardinaggio, Joyce si dedica alla patata, Ugo
3: al zucchino.
0: Magari dopo una certa età, no, uno cambia l'interesse. Invece Francesco, tu quando ti senti giù, cosa fai per tirarti su, a parte il Viagra?
4: Tantissime cose, mi distraggo, faccio cose, viaggio, bla bla bla, tantissime cose, mi muovo, sento musica,
3: tutti insieme,
4: mi tengo in movimento, non mi lascio andare, capisci, che cerco di mantenermi attivo, attività, in tutti i generi.
0: Hai trovato un modo bellissimo per dire tutto senza spiegare niente, grandissimo, potresti fare il politico, cazzo, è incredibile sta cosa, è fantastica.
2: Però sai che te l'appoggio Francesco, io fossi proprio depresso di sé, faccio il biglietto e non vado in Italia.
3: Buon viatico.
2: Forse avessi fatto così sarei ancora sposato. Lo faccio adesso, ho divorziato qui. da single, non parlo più di divorziato.
5: Vabbè, però ora lo puoi fare più liberamente, puoi decidere quanto cazzo vai, sì, quanto vai, vieni senza
2: gli unici che
0: soprattutto vieni.
2: Gli unici che mi fermano sono al lavoro e basta, che mi dicono devi tornare.
3: Giusto,
2: altrimenti
3: ti tengono lì.
0: Beh, anche l'affitto, penso anche il landlord, sì, il proprietario di casa.
3: È un buon stimolo.
0: Fanno a lavorare.
2: Per tornare. No, per tornare ci sono solo due cose, guarda. Cioè, una, ma sono due, sono le mie bambine.
0: No. È giusto, io pensavo alle minne, perché non ho figli. E va bene, mandiamo una canzone, cosa dici?
2: Va bene, così, e poi torniamo per i saluti.
0: Ma no, c'è ancora la notizia di Ugo e la canzone di Ugo, esatto. Non diciamo cazzate.
2: Sì, era per far incazzare Ugo che non gli mettiamo la canzone.
0: No, ti difendo io stasera, Ugo.

0: Spero anche no. Questo serve quando non mi mettete le cuffie. Non sapete quando finisce la canzone.
1: Ma tu la interrompi proprio sul più bello.
0: No, no, era finita.
1: Era finita.
2: Ma tu proprio alla fine la interrompi.
1: Che cacchio.
0: E alla fine devo chiedere scusa io. No, va bene.
1: Cioè, abbiamo solo la piccola lucetta qua per dire Onea.
0: Ugo.
3: Sì. Ho una notizia da dare, signori.
0: Vai.
3: Per quanto riguarda diciamo l'approvvigionamento energetico del futuro, l'Italia, o almeno questo governo attuale, ha diciamo promulgato un decreto attuativo per il ritorno all'energia nucleare. Nonostante due referendum che sono stati votati e sono stati diciamo tali per cui hanno
1: bocciato
3: quello che è il discorso del nucleare, hanno fatto questo decreto. Ma questo, potrei essere d'accordo che ci vuole, diciamo, ci vogliono nuove strade per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Combustibili fossili non sono infiniti e occorre sicuramente dar manforte a altre tecnologie. Il problema di fondo è che questo decreto attuativo investe su una tecnologia ormai superata, cioè legata all'uranio 235. L'uranio 235 è
1: quello arricchito, insomma,
3: è quello che deve essere arricchito per funzionare. È molto raro, è abbastanza raro, cioè ci sono solo alcune parti del mondo che lo detengono, che lo hanno, e quindi chi lo produce anche te lo vende, ma te lo fa pagare un bel po'. Tant'è vero che tra la costruzione e la messa in opera di tutte le infrastrutture che servono per una centrale nucleare non si riesce, diciamo, non si ha la certezza di avere energia a basso costo. Energia è pulita, energia pulita, perché comunque ci sono delle scorie notevoli che vengono prodotte,
1: insomma.
3: Non si riescono a smaltire perché hanno tempi di decadimento di
1: centenari,
3: qui si parla di milioni di anni, e quindi il problema di fondo è che secondo me dovrebbero investire in nuove tecnologie legate al nucleare. Adesso faccio un esempio: le scorie radioattive che vengono, diciamo, trattate in questo modo solo con lo stoccaggio, c'era la possibilità di orientarsi verso reattori super veloci, i cosiddetti autofertilizzanti, che trattano queste scorie. Infatti il problema principale è l'accumulo di plutonio, il 239, che è un materiale sintetico, cioè nel senso che è di sintesi legata alla fissione nucleare. E quindi ci sono comunque già questi reattori che bruciano, che riescono, diciamo, a eliminare queste scorie e riescono a produrre energia. Quindi io vedrei meglio, diciamo, un orientamento non tanto sul 235, andiamo sul plutonio 239 e altre, diciamo, sostanze che sono sintetiche, cioè sono presenti nella tavola periodica ma non sono presenti in natura, perché in natura non le trovi
0: quelle
3: solo
0: quelle sotto, per farci capire, la tavola periodica
3: con numero atomico più elevato, quindi parliamo di 239. Quindi è diciamo una situazione, secondo me, che se devi scegliere devi cercare di scegliere per la tecnologia più avanzata possibile, un po' come quelli che adesso vogliono investire nelle pile al litio e al
1: sale.
3: E no, fai il salto, adesso si parla di pile alla luce.
1: No, proprio al sale, pile al sale.
3: Ci sono, ma sono al sodio quelle.
1: Al sodio, sì, al sale.
3: Però sono comunque similari a quelle di litio, cobalto. E io direi andiamo oltre, ci sono già le batterie all'alluminio. L'alluminio intanto è trivalente, quindi non è come il litio che è monovalente, quindi le cariche elettriche in gioco sono 1 a 3. quindi capite che c'è anche un discorso di autonomia superiore. Secondo,
2: passa agli ottavi di finale 1-3.
3: Secondo sì, la, sì, sì, la quantità di alluminio presente è che è praticamente su tutto il mondo, su tutta la litosfera, è tantissimo, ed è la maggior parte di adesso dell'alluminio è tutto riciclato, ormai non si estrae quasi più, quindi buttiamoci in una situazione del genere. Se vogliamo andare al nucleare, cerchiamo di arrivarci in questo modo.
0: Tu te lo fare, te lo vedresti Ugo ministro che si parla la...
3: No, non mi vorrebbero perché dico la verità.
0: Te lo sto dicendo anch'io. Con questa voce potresti dire un sacco di cazzate. Quindi se, se tu avessi qualcuno, sì, che ti scrivesse quello che dovresti dire in Parlamento, con questa voce ti crederebbero tutti. Prova a dire chiupilu per tutti.
1: Infatti fa radio.
2: Comunque se possiamo trarre energia dall'alluminio, regà, in cucina di mia madre c'è energia per tutta Italia.
1: Guarda che quelle sono le migliori pentole, a me piacciono tantissimo.
2: No, io parlavo proprio dei fogli d'alluminio.
1: Ah.
0: Cosa lei. Invece io ho visto una cosa l'altro giorno, sempre su queste cose tra nucleare, su intelligenza artificiale, perché io non so se in Italia avete saputo che in Italia hanno provato a fare un'intelligenza artificiale, la chiamavano maialina, una cosa del genere.
2: Strano,
1: ma tu la visti sempre su...
0: Dava risposte tipo cosa mi consigli di mangiare oggi, e lei i panni stesi di ieri, cioè proprio una cosa
3: che non c'entrava una minchia praticamente.
0: Esatto, e
1: solo un italiano
0: l'hanno dovuto perché sono pericolosi.
3: Quindi letto di Cicciolina quando era in Parlamento.
0: Infatti, ecco perché maialina. Però seriamente, adesso vi vorrei far ascoltare una cosa: il perché l'Italia, la Spagna, la Francia non hanno intelligenza artificiale. Perché sembra una cazzata, però vi faccio, voglio solo far ascoltare un pezzettino di questo reel.
4: L'intelligenza artificiale per cui stanno combattendo così tanto tutti questi paesi. Non riusciamo a fare le macchine per produrre i chip per fare l'intelligenza artificiale. Adesso te la faccio un po' più semplice perché il meccanismo è veramente complicatissimo. Per prima cosa serve un tipo di luce super specifico, con un'energia più alta di qualsiasi luce che mai riuscite a controllare. Questa luce specifica è adatta per stampare sul silicio su cui sono fatti questi microchip. Questa luce è super capricciosa, solo per produrla bisogna colpire delle gocce di stagno fuso con un laser minuscolo. Questo bersaglio, queste gocce sono più piccole di un cappello umano e vanno colpite dalle 50 alle 100.000 volte al secondo con una precisione millimetrica, senza margine d'errore, se no devi rifare tutto da capo, e questa è solo la parte più semplice. Una volta che ottieni questa luce devi indirizzarla nel punto preciso per fare questi pattern, però non esistono lenti talmente potenti per farli e bisogna utilizzare un gioco di specchi, e questi specchi devono essere lisci a livello quasi degli atomi. Se fossero ingranditi a livello del pianeta avrebbero delle imperfezioni più piccole di montagne. Al mondo c'è solo un'azienda che è in grado di produrre questi specchi, e mentre tutto questo casino, questa luce è impossibile da produrre, rimbalza su questi specchi, ci bisogna anche spostare il microchip in maniera micromillimetro ogni nanosecondo con una precisione. Non sembra folle, ma se il chip fosse grande come un aereo, sarebbe come muovere quell'aereo con una precisione inferiore di 50 volte la larghezza della più piccola cellula umana. Il tutto mentre l'aereo viaggia circa 480 km orari. Come far atterrare un aereo al doppio della velocità normale e pretendere che il punto esatto in cui le ruote toccano il terreno sia preciso entro una distanza di 50 volte più piccola quella della cellula del sangue. Su questo volte più piccola
0: cioè forse anche questo è uno dei motivi per cui non li facciamo, cioè non abbiamo i macchinari, diciamo, non è una cazzata,
2: non c'è i soldi da investire.
3: No, cioè, lì c'è,
1: ma lui parla di un'intelligenza artificiale basata su un computer quantico, proprio.
0: Come creare il microchip per l'intelligenza artificiale.
1: Ma infatti, ma ci sono in Thailandia lo fanno,
3: li fanno i microchip ormai, sono dalla Cina, dall'America, e questi sono i produttori principali, ma adesso la Cina ha sorclassato anche l'America nella produzione di chip, di microchip. Quindi cioè, è un discorso tecnologico non indifferente, alla base c'è la scrittura, il disegnare questi circuiti che vengono fatti col laser, e poi si parte da un disegno grandissimo e poi c'è il processo di miniaturizzazione.
0: È cosa quello. Ci fai ascoltare?
3: Andiamo su qualcosa di più sano, ascoltiamo I Surrender dei Rainbow.

0: E per la gioia di Ugo abbiamo ascoltato Surrender dei Rainbow.
1: Una pompa.
0: Possiamo
1: una
0: anche musica. Cambiare la base adesso. Ugo non lo facciamo più parlare.
1: Ecco, grazie.
0: Anche perché sta iniziando a raccogliersi le cose. Dicevi?
1: Niente, niente di che. Dicevo che questo è un pezzo dei Rainbow. E fine anni 70, inizio 80, Difficult to Cure era il l'LP. E questo è un gruppo che aveva come chitarrista Richie Blackmore, il bassista Roger Glover, in questo caso avevamo Bobby Rondinelli alla batteria e Lynn Turner era il cantante. Però diciamo batteristi e cantanti si sono succeduti diciamo più volte e hanno cambiato, però il nucleo legato a quello che era la chitarristica, cioè basso e chitarra, rimaneva fermo ai due, Richie

0: sostituita dal più volgare e lazy
1: vaffanculo.
0: Boh.
1: Ah sì?
0: C'ha fatto ieri tuo fratello? Vatte la pesca.
1: Non sapevo.
2: Pensabe.
0: Oppure ghiribizzo, che dalle parti mie si dice schiribizzo.
3: No, aspetta, ma vatte la pesca dalla mia parte si
1: è più fanculo.
3: No, no, è più dire che ne so io, cioè
0: boh.
2: Sì, boh.
3: Ah, proprio del
2: termine che ne saccio.
0: Boh. Che ne saccio? Che ne so.
3: Batte la pesca, cioè non lo so chi è stato, ma chi è stato a fare quella cosa? Batte la pesca.
0: Madonnino, dove l'han buscata la macchina? Batte la pesca. Capito? Così. Ghiribizzo, che dalle parti mie si dice schiribizzo, che secondo il vocabolario Treccani è quando una persona viene un'idea improvvisa di potenzialità malsana. Gli è preso lo schiribizzo. Un'altra parola è mellifluo, che in realtà ha origine medica, quindi non la chiediamo a Ugo perché ce la spoilerà subito. Cosa vuol dire mellifluo?
4: Ma non lo so.
0: Melli, già solo il melli ti dovrebbe...
4: Del midollo?
0: Assolutamente no!
3: Ah, mellifluo. Giudicato!
0: Mellifluo, un tono perfetto, quasi mieloso. Dolce.
4: Mieloso. Ah, mieloso, mellifluo.
0: Anche il diabete, mellito.
2: È mellito.
0: Oppure c'è la parola che io lo sento usata tanto, l'ho sentita usata tanto mo che sono tornato in Italia, che è gaglioffo.
2: Gaglioffo?
0: Gaglioffo,
4: sì.
2: Beh, il gaglioffo è tipo un bravo.
1: Gagliardo. Che ce ne sai tu?
2: No, il gaglioffo è un personaggio negativo, come i bravi di una volta.
0: Esatto, ciao, è per indicare una persona poco raccomandabile o sciocca o estranea al contesto. Però... l'ho sentita di parecchio, stanno e sono tornato. No, quello là se lo perde, è diventato un gaglioffo. E io ho detto, minchia, tutti nell'Ottocento sono tornati. E invece no, è proprio una parola che è riemersa nel 2026 nella lingua parlata dei giovani. E giovani parlo di gente tra i 25 e i 35 anni.
3: Io a starci appresso a queste cose, cioè ai nuovi modi di dire, se vado in Italia ora,
0: però
3: mi perdo.
0: Abbiamo fatto il 360 gradi, siamo tornati all'origine, cioè siamo passati da da usare termini inglesizzati a tornare all'uso del gaglioffo.
1: Io prendevo per il culo, cioè li prendo tuttora per il culo, gli italiani qua, perché hanno imbastardito la lingua, hanno italianizzato alcune parole americane, inglesi, tipo sai, hai buccato, hai prenotato, hai parcato e così via dicendo, non stiamo lì.
2: Hai aperto la fensa?
1: Sì, sì, hai aperto la fensa, hai comprato la checca, consigliato io.
0: Che cazzo è la checca?
4: La torta.
0: Ah, cake. No, dalle parti mie una checca è un'altra cosa.
1: Vabbè, sì, ma infatti anch'io sono, come ho detto, hai portato la checca, culo sul muro, culo al muro. Però io sono andato in Italia ed è quello, i ragazzini dell'età di mia figlia, quindi 16 anni, quello mi ha gustato. È uguale. Ho detto, ma no, ma che cazzo, ma io ho preso per il culo e ho schifato queste parole per 20 anni, adesso vengo qua e le fate voi.
3: Io
1: hanno italianizzato un sacco di parole inglesi in Italia, i ragazzini.
3: L'ho fatta una volta ad un'amica di mio fratello, no? Che questa voleva fare tutta la spesa, non sapeva che io abito in Australia, quindi...
0: anche
3: non molto, però, cioè, anche sì, non molto, ma comunque l'inglese bene o male lo so parlare, no? Insomma, sì. Lo sappiamo parlare, visto che stiamo
0: se
3: da 17 qua, insomma. E questa ogni tanto mi buttava dentro a un discorso qualche parola in inglese, cioè era proprio diventata una moda proprio di buttare giù.
0: Sì, sì, in Italia, per un discorso. Si fa.
3: Sì, si fa tantissimo. E alla fine poi l'ho cominciato a parlare in inglese. Per lei, ma forse scusa, non ho capito. Ma allora vaffanculo. Scusa, esatto. Vuoi fare tutta la tipa che parli una parola inglese ogni tanto e poi ti parlo in inglese e tu non mi rispondi.
0: No, buchiamo il meeting, facciamo la call, poi ci vediamo per il brunch. Ma come cazzo parli?
4: Vaffanculo.
1: Poi ritorniamo alla notizia. No, però è vero, anche sto brunch. Che cazzo è? O faccio colazione? Cioè, dici in Italia, quelli dica a Milano, quella faccio, ci vediamo il brunch. Ma che ne sai che cazzo è il brunch? Stai andando a fare pranzo presto?
3: Perché alle 11. Stai facendo merenda?
0: Il brunch è un pasto completo a livello

0: calorico inteso, che va a sostituire sia la colazione breakfast che il pranzo lunch.
1: Vabbè, noi la chiamiamo merenda.
0: No, non è una merenda. No.
1: Vabbè, la merenda alle 4.
0: Tu in quel pasto assumi l'apporto calorico di due pasti. È per evitare di fare tre pasti.
1: Ma quindi se io la mattina faccio colazione e poi uno mi dice andiamo a fare brunch, cazzo.
0: Sei uno zozzone, non lo devi fare.
1: No,
0: mangi troppo.
1: Vabbè. E poi quest'altra cosa, infatti, come diceva lui, vai adesso, magari i miei amici non lo sanno che è una vita, che sono in Australia, mi fra un cazzo. Però incontri una persona, magari in spiaggia, ah, sei australiano, What's your name? How old are you? Ma che cazzo, ma veramente?
0: Cazzo, la seconda elementare? Ma
1: no, loro a me mi dico.
0: Dico inglese della seconda elementare.
1: No, per fammi capire che lui sa l'inglese. Vabbè, io rimango così.
2: Io
1: je m'appelle.
0: Je m'appelle la minchia.
3: Je m'appelle
1: altre parole, altre parole.
0: L'ultima, ma non per importanza, è zuzzurellone.
1: Vabbè, quella sì, dai.
0: Che è una parola di origine partenopea, perciò Michele, zuzzurellone.
3: Ma vabbè, questa era proprio un vecchio detto, proprio zuzzurellone.
0: Sì,
3: c'è
0: una parola, non è un detto.
3: Sì, una parola proprio vecchia.
1: Salutate Giulio.
0: Ciao Giulio. Brum. Che vuol dire un adulto giocoso, scherzoso e sempre un po' bambino. Questo è lo zuzzurellone.
2: Passarello.
3: Pazzarello.
0: Perciò dobbiamo essere contenti che in Italia nel 2026, mentre ci stanno persone che dicono gostato la mi sta a far venire il vomito. Cioè, già sentivo come stessi in barca. Mentre ci stanno le persone che dicono la call, il brunch, il meeting, ci stanno altre persone che sono tornate a zuzzurellone, gaglioffo e mellifluo. Perciò, non so, c'è ancora speranza per l'umanità.
2: Mellifluo è molto artistico, è mellifluo, molto bello.
3: Dante Alighieri proprio nessuno più se lo dà.
1: Sì, infatti so per Dio. Però mi pare che Fedifraga è sempre puttana, sì. Da Joyce,
0: Alessandro,
1: Ugo,
3: Michele,
4: Francesco.
1: Ci sentiamo in radio.
0: Ci vediamo in giro.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, salutate Massoreta.
1: Ciao Zirzerelloni. A mercoledì prossimo, seguiteci sui nostri social. Ciao a tutti. Ciao.